Signorina non ha tappato quando battono da fuori. Signorina non ha tappato quando battono da fuori. La concini se vittoria a suo modo che saprà. Signorina non ha tappato quando battono da fuori. Signorina non ha tappato quando battono da fuori. La concini se vittoria a suo modo che saprà. E non se non la smorti, faccia pure che sta morta. Faccia pure, faccia pure, faccia pure che sta morta. Cospetto per quella porta, cospetto per quella porta. Nemellare, nemellare, nemellare, ne potrà. Cospetto per quella porta, nemellare, ne potrà. Però sì, innocentina, sconsolata, disperata. E non se non la smorti, faccia pure la gatta morta. Cospetto per quella porta, nemellare, ne potrà. E non se non la smorti.